now. Superstar DJ, Last Frequencies.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: M2O DJ Time.

0: anytime, anywhere, right now. Oh yeah.
1: DJ Time in the mix con

0: questo era il mio ultimo disco. DJ Time in the Mix torna domani, sempre da mezzanotte, su M2O. Ciao da John.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Giovedì mattina, da pochi secondi, le 6. Buongiorno. Anzi, buongiorno e complimenti. Quanti sono i coraggiosi già presenti a quest'ora con noi? Pronti a ripartire, treno stop, M2O.
3: M2O. Enjoy your summer.

0: rendo conto, me ne rendo conto anche da solo che questa c'è una canzone con un retrogusto decisamente natalizio. Ma a sorpresa c'è gente che non vede l'ora che arrivi Natale. Taylor Swift, Shake It Off, più si avvicina il mese di settembre più mi rendo conto di quante persone non sopportino assolutamente l'estate. Poi le motivazioni sono le più disparate: troppo caldo, troppa luce, troppa gente, cioè troppo bella forse stavate cercando di dire, no?
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Giorgino!
0: Ciao, buongiorno, forse vi siete sentiti chiamati in causa? Può essere. Comunque era l'ultima di uno stop delle 6 della mattina del giovedì 20 di agosto. Buongiorno coraggiosi, svegliamoci con una canzone nuova.

alle 6:11 del giovedì mattina. You gotta show me love, not words, not altro, soltanto l'amore mi devi dimostrare. I need a sign, LB1, Lemme 2 Hot, novità delle 6.

con Sam Harper, Words è il titolo del brano, in onda su M2O. Giovedì mattina, allora, a proposito di tutti quelli che, tra virgolette, non stanno più sopportando l'estate perché ormai si è fatta una certa, arrivano un po' di messaggi che dicono che il vero problema non è né il caldo, né la luce, né la gente, ma tutti quegli insetti che hanno una vita solo e soltanto l'estate. Ho capito, però 6:17, ci siamo svegliati un po' brontoloni, forse?

0: two, three, let go.
1: Let go. Come on.
2: Reggaeton.
3: Vale, vale.

0: 3210. Facciamo un giro di coraggiosi.
1: Buongiorno Giorgio, Carletto da Varese.
0: Buongiorno.
1: Sei precise, Varese.
0: Grande.
1: C'è come sempre.
0: Ciao, e questo mi fa molto piacere. Quindi la prima medaglia d'oro di oggi per quanto riguarda il coraggio va a Varese.

delicato, romantico. Bravissimo anche, eh? Probabilmente una delle prime canzoni che l'ha reso famoso in tutto il mondo, Robin Schulz, M2O, giovedì mattina.

canzoni più belle di quest'estate, mi sento assolutamente di segnalare questa con l'evidenziatore. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Le 6.30 precisissime del giovedì mattina, buongiorno, buongiorno, state ascoltando M2O e a tutti i coraggiosi che sono già con noi da qualche minuto voglio fare un regalo. Avete mai provato a giocare al Play With Us?

ragazzi, avete mai vinto? No. Volete riprovare? Magari. Allora tranquilli, perché tra pochissimo giochiamo. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. 342-654-3210 è il numero per giocare con noi. Messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play with Asa. Ma nel frattempo, che ne dite se tornassimo indietro per

A quest'ora bisogna essere precisi però, eh. Canzone che usciva nel mese di marzo del 1991, Le Banderas, un duo tutto, tutto femminile inglese, pubblicava questa canzone. This Is Your Life, l'M2 Olde delle 6.30 del giovedì mattina.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tenete bene a mente questa canzone di Anna White, Girl Wasted, perché è la canzone con la quale oggi, giovedì 20 di agosto, giocheremo per tutto il giorno al Play with us, il gioco di M2O che non solo non dura poco, ma porta anche dei bei regali. Oggi vi sto regalando il parasole di M2O, quello per la macchina, per tenerla fresca, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. 342-654-3210. Più fortunato, chi sei?
3: Play with us, Fabrizio da Sciacca.
2: Bravo Fabrizio, e quindi dopo

0: più musica.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

visione del nord Europa, arrivano tante belle canzoni da quelle parti, anche questa di loro che sono in due, Juvel Ocean House, M2O, poco prima delle 7 della mattina. Ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Volevo dirvi che stavo leggendo una cosa, ovvero mentre noi siamo impegnati in questi giorni, anche giustamente, non voglio fare quello che va contro niente, però siamo impegnati a fare un po' le classifiche delle città più calde, dov'è che fa più caldo, a Milano, a Roma, bollino nero, bollino rosso, tutti questi discorsi, mentre noi siamo impegnati con tutti questi colori, con tutte queste temperature, nel resto del mondo cos'è che fanno? Fanno altre classifiche, e ci mancherebbe, sono liberissimi, solo che le fanno un po' alle nostre spalle, no? Un po' in gran segreto, ai nostri danni, perché stavo leggendo che è uscita da qualche tempo la classifica, io che sinceramente non l'avevo ancora letta, la classifica dei piatti italiani considerati tra i peggiori al mondo, e a votare sono stati appunto i turisti che sono venuti in Italia nell'arco, non so, degli ultimi 10 anni. Hanno fatto uno studio, hanno fatto un sondaggio e sono venuti in particolare 3 piatti. Ecco, c'è un podio, diciamo, dei piatti italiani che per i turisti fanno totalmente schifo. Terzo posto, guarda, andiamo veloci perché c'è. Terzo posto, pizza mimosa, quella con panna, prosciutto, mais e mozzarella, che sinceramente non conoscevo. Secondo posto, la trippa alla romana. Cioè, un po' a sorpresa, la trippa alla romana tra i piatti che fanno più schifo ai turisti. Pomodoro e cipolla e quella roba lì, correggetemi se sbaglio, perché a quest'ora comunque. Mentre al primo posto dei piatti che i turisti che vengono in Italia trovano disgustosi, c'è un piatto del nord che sono i nervetti, che sono preparati con cartilagini e parti di vitello, che posso dire, detta così, 10 minuti prima delle 7 della mattina, non mi sento di difenderli poi troppo.

della cucina italiana che i turisti disprezzano, c'è una classifica e ho trovato anche il risotto alle fragole, che voglio dire, per carità, sarà buonissimo, ma mi dite chi è che una volta è arrivato la sera a dire come mi ci andrebbe un risotto alle fragole? Ma quando mai?

0: comunque lo vedo un tipo da risotto alle fragole, capito? Girls è la nuova canzone sua su M2O. E guarda, meno male che non abbiamo aperto il capitolo colazioni. C'è gente che mangia quei biscotti che non sanno di niente con niente sopra.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ti voglio dire un po' di cioccolato, almeno qualcosa. Vabbè, un minuto alle 7, buongiorno. Buongiorno, buongiorno coraggiosi, ciao, sono Giorgio Dazzi. A quest'ora ho una voglia incredibile di cantare una canzone in italiano.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit.

mattina, giovedì 20 di agosto, mi sono dovuta svegliare per andare a lavoro che non avrei mai voglia. Per fortuna salgo in macchina, accendo la radio e ho trovato l'M2 Hit dei Italian Remix. La prossima forse l'avete già sentita da qualche parte. Amore.

la senti? Senti questa atmosfera così, i primi anni 2000, mi sembra di guardare Matrix, tutti col cappotto nero, tutti senza telefoni. Jay-Z e I Begin to Wonder dal 2002, canzone che chiude in stop delle 7 della mattina. Buongiorno M2O, ciao, sono Giorgio Dazzi, ma soprattutto sono contento perché vi è rimasta addosso questa cosa del diario della gratitudine, quindi stanno arrivando un po' di messaggi come quello di Sabrina che scrive: caro diario, buongiorno, oggi sono felice perché vivo in un posto meraviglioso, e manda la foto in effetti in un posto molto bello di mare che non dice quale, ma in effetti è molto bello. Se volete farlo anche voi è semplice, un messaggio al 342 654 3210. Oggi sono felice perché con un buon motivo, almeno uno ci sarà, dai,

0: che è quello che usi quando finiscono le vacanze. Ma da oggi è anche la canzone nuova di Kygo. M2 Hot delle 7 della mattina, diario della gratitudine pieno zeppo di messaggi. Olga!
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ecco, volevo dire che sono molto grata perché da 24 anni che abito qua in Italia.
0: Bene.
1: E sono molto felice di questa scelta. Abito nella città di Trieste.
0: Non l'ho
1: grazie.
0: Mai vista.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Olga, grazie per aver contribuito al diario della gratitudine, almeno un buon motivo tutti ce l'hanno oggi per essere felici, lo potete dire a M2O al 342-654-3210. Trieste mai vista, spero stiate bene a Trieste, non so come sia il tempo, sai quelle domande che si fanno al telefono? Com'è il tempo? Tempo oggi a Trieste? Drugs, rock and roll, badass, Vegas holes, late nights, booty calls.

Autobus alla Spezia dice molto contento perché in questi giorni faccio le zone collinari, manda una foto effettivamente molto bella, così come anche Olena, chef sugli yacht, che dopo 10 anni è grata di poter vedere delle albe, così anche se dorme 5 ore a notte.

0: dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: si chiama così la canzone. Woman, Peggy Goo su M2O, giovedì mattina, ancora buongiorno, tra poco l'appuntamento con la musica del passato, l'M2 Old che ci riporta fino al 1998. Prima la redazione con le ultime news. M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una guerra economica di portata senza precedenti contro l'Iran. Il capo della Casa Bianca ha minacciato conseguenze tremende per qualsiasi paese che faccia affari con la Repubblica Islamica. Ieri Teheran aveva minacciato di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, ha risposto la NATO. Non si fermano i bombardamenti russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita in particolare la regione della capitale Kiev. 8 persone sono rimaste uccise, 20 i feriti. In uno scontro in auto in Albania sono morti una giovane donna di 26 anni e il marito di 25. I due si erano sposati domenica. Nello schianto ha perso la vita anche un 15enne che era nella stessa vettura. Per lo sport parliamo di tennis. Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. I due azzurri hanno eliminato rispettivamente lo spagnolo Jodar e il portoghese Faria. Cobolli tornerà in campo già stasera contro lo statunitense Paul. Musetti sfiderà invece domani l'altro statunitense Tiafoe. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata primi fenomeni di un fronte atlantico proveniente dalla Francia su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Nel pomeriggio intenso peggioramento con rovesci e piogge al nord, dalla sera anche sulla Toscana. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

Comunque nella Hall of Fame delle boy band con il maggior successo nella storia ci sono anche loro, i Five, che si sono uniti nel 97, mentre questa era una canzone del 1998. Everybody Get Up, titolo dell'M2 Old delle 7:30 del giovedì mattina. Buongiorno.

solo hit nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Crispin Bon, Crispin Bon, Crispin Bon. Rende più croccante la tua vita. Uno soltanto, ma un grissino.

entri oggi, dai. Ciao a tutti, buongiorno, sono Giorgio Lazzi. A proposito di Love Like This, come diceva la canzone, sai quando sei in vacanza, oppure in generale in giro, no? Anche per strada, quando incontri quelle coppie che sono palesemente insieme da 50 anni, quelle storie insieme da 60 anni e ci vogliamo ancora bene così tanto. Cioè, la prima cosa che ti chiedi è, ma come fanno, no? Come diceva la canzone, I never knew, non l'ho mai saputo. Non ho mai saputo come si fa ad arrivare a questo livello di longevità per quanto riguarda l'amore. Quelli che vedi ancora per mano, che dici, ma che favola incredibile, da chiamare Walt Disney per far fare un cartone. Allora, stavo leggendo che online, a proposito, gira una teoria, diciamo, simpatica, che si chiama la regola del 2-2-2. Bel nome, si sono impegnati. E promette di salvare i matrimoni, soprattutto quelli a rischio, no? Cosa dice? Allora, ogni due settimane, quindi il primo due, ogni due settimane di uscire per un vero appuntamento, come si faceva ai vecchi tempi, le prime volte, quando ancora ti guardi con lo sguardo un po' di il... ma dopo dovevo andare? Capito? Un po' animalesco. Poi dice, ogni due mesi, un weekend fuori, una piccola fuga, cambiare location, che fa molto bene, svagarsi, uscire dalla routine, e il ogni due, quindi l'ultimo due del 2-2-2, ogni due anni fare un bel viaggione, quindi una grande esperienza da vivere insieme, quelle grandi vacanze, quei grandi viaggi, amore, andiamo in Giappone. Posso dire che tutto questo discorso del matrimonio costa

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Quindi ricapitolando, le 8 e un minuto del giovedì mattina. Buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, come andiamo? Tutto bene? Siamo pronti a ripartire, lo facciamo con tre brani non stop, la prima è Space Cowboy.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: tornati indietro fino al 2009 con questa canzone J-Ho, l'ultima di uno stop delle 8 della mattina, che se la memoria non mi inganna era la colonna sonora del film The Millionaire. Avete visto The Millionaire? Dai, quello col ragazzo che va al milionario in India e vince un milione. Ups, ve l'ho detto io, però no, è bello perché per ogni risposta, per ogni domanda che gli viene sottoposta ha una storia, capito? Una storia della sua vita che lo ha portato a conoscere la risposta. L'attore è quello che l'abbiamo visto in mille film in quel periodo, Dev Patel, che poi ho un po' perso, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Buongiorno, voi come state? Parliamo di noi. Noi come andiamo? Tutto bene? Qua fino alle 9, adesso c'è una canzone nuova, Sunny Happy People.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

questo finale, dai, lo possiamo dire anche se ci dispiace. Tra questo finale d'estate c'è questa canzone del DJ belga che però ha un nome in tedesco, Home Klang. Sunny Happy People, Lamb 2 Hot, la novità delle 8 del giovedì mattina. Quindi buongiorno.

0: aereo.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl vale davvero.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

every day. Sound like this.

vacanze, anche dico, anche per questa canzone dei Jungle, collettivo londinese composto da due nomi, bei nomi, che sono Josh Lloyd Watson, che bel nome, e anche Tom McFarland. The Wave è il titolo della canzone dei Jungle su M2O alle 8.30 del 20 di agosto. A proposito del 20 di agosto, ho appena scoperto, magari ve lo già lo sapevate già, che oggi è la giornata mondiale delle zanzare. Non so il motivo per cui esista la giornata, ma io ogni giorno incontro una persona, almeno una persona, che mi dice: ah, stanotte non ho chiuso occhio, avevo almeno una zanzara in camera che per 3 ore mi ha tenuto sveglio. Cioè, noi come specie siamo in continua evoluzione, ma davanti alle zanzare ci arrendiamo. Ma nel 1991 c'erano tutte queste zanzare? Non lo so, sicuramente c'erano delle belle canzoni come questa qua.

E poi in realtà è una cover, perché l'originale risale alla metà degli anni 70, 1975, qua ripresa nel giugno del 91 dagli inglesi Incognito, insieme all'americana Jocelyn Brown. Always There, titolo dell'M2 Old, quello delle 8.30 del giovedì mattina.

canzone si chiama Beyond Anyone, in onda su M2O. C'è Matteo al 342-654-3210 che pone un dubbio, dice: sono tornato dalle ferie dopo 8 giorni, 2700 km andate e ritorno. Non so voi, ma il giorno che torni dalle ferie sono un po' confuso.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Clapton, Titanics,
0: solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0.

0: euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
9: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

every day. Midwell suona

0: poco prima delle 9, Meet Me in the Dark. Un titolo un po' equivoco, no? Comunque potrebbe esserci anche un po' di indignazione. Ma come incontriamoci nel buio? A far cosa? A parlare, a parlare. Meet Me in the Dark, la canzone appena ascoltata. Prima di salutarci, io aprirei per un attimo la pagina del mercato immobiliare, perché vedevo che ha messo in vendita casa sua, o meglio, una delle sue case al mare, il signor Michael Kors, che ha questa casa a Fire Island, che è una striscia. Stavo guardando adesso, guarda, che apro la mappa, ve lo dico bene. È una piccola striscia di terra davanti a Long Island. Fire Island si chiama Long Island, per chi non lo sapesse è la zona, diciamo, di mare, anche se poi è anche molto altro di New York, e Fire Island è ancora più esclusiva, essendo una piccola penisola davanti a Long Island, che comunque è tamarra, ma non solo. Comunque è una proprietà che aveva comprato con suo marito Lance LePerre nel 2001 ed è adesso in vendita. La proprietà è composta, stavo leggendo, da due edifici con una casa principale di 195 metri quadrati che già basterebbero e avanzerebbero, però c'è anche una dependance con altre quattro camere da letto. Leggevo che è immersa nelle dune, quindi privacy e non fresco a questo punto, credo, ma la cosa più bella è che ha una passerella privata che porta direttamente alla spiaggia sull'oceano Atlantico. Oceano Atlantico non credo un'acqua particolarmente calda, ma visti i periodi e i tempi che corrono, l'acqua calda non la vuole nessuno. Vabbè, casa che, come si può evincere, era stata comprata per fuggire un po' dalla frenesia della moda newyorkese, adesso messa in vendita per quanto? Perché poi alla fine di soldi dobbiamo parlare, 6,3 milioni, che comunque ti posso dire, pensavo molto peggio.
1: Più musica. M2O.

0: detta così la canzone. James Hype, Don't Wake Me Up, non svegliarmi. Però sono quasi le 9, direi che è anche l'orario di scendere dal letto. L'ultima tra quelle che vi metto io, c'è Davide, a domani, arrivederci.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola.

0: Tra amore, sorpresa o gioia, astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In FM Lab su MRO.it.
7: Per un Giorgio Dazzi che se n'è appena andato, un Davide Rizzi è arrivato su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Ciao Giorgio, ci sentiamo domani. Noi iniziamo subito con Kiss. Suona così.

0: bella in ogni versione e in ogni occasione. Questa di Gloucester Kiss che avete appena ascoltato alle 9.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro matinè dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare a commentare le notizie che la nostra fantastica redazione trova in giro per il mondo. E voi ci siete già, vi vedo, vi leggo, vi sento anche al 342-654-3210. Prego, che abbiamo?
1: Meliuzzo, buongiorno. Spacchiamo il mondo con la musica mentre sono tutti in ferie, noi lavoriamo. Grande Davide, viva M2O.
0: Ma grazie, guarda, perché siamo proprio nella settimana di mezzo. Chi ancora gli ultimi colpi di coda di questa settimana di Ferragosto vuole godersi un po' di meritata vacanza,

chi invece non è in vacanza, non ci ha mandato o ci deve ancora andare e sta lavorando. Quindi, in qualunque categoria voi apparteniate, sentitevi liberi di dire la vostra e partecipare ai nostri dibattiti, come vi dicevo, al 342 654 3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno sì per parlare con noi, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. Momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Vi dice qualcosa Anna e la sua White Girl Wasted? Sì, è la sua canzone dell'estate, che proprio per oggi sarà anche protagonista del nostro Play With Us. E in palio, ormai lo sapete, abbiamo uno dei gadgets più richiesti dell'estate 2026. C'è il parasole di M2O, oltre lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Come fare per vincere? Basta mandare un messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome, tutto quello che vorrete, solo nel momento giusto.

questa la canzone che avete appena ascoltato alle 9:08 minuti. Giovedì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e lo sapete che prima di addentrarci in un grande macro argomento di questa mattina, visto che avremo modo di parlare anche dell'enorme processo che è iniziato negli Stati Uniti contro Meta, quindi parliamo contro Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, Instagram e tutto quel mondo lì, prima di parlare di questo abbiamo le nostre notizie da sesta pagina. Quelle notizie che ovviamente per motivi di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali, ma meritano comunque di essere discusse e raccontate appunto in sesta pagina. Allora, voi avete in mente che ogni tanto nel cinema, nella televisione, nelle serie TV ci sono dei prodotti e dei film a volte brutti, ma talmente brutti che fanno il giro e diventano dei cult. Ecco, vado a memoria, penso a Alex l'Arieta, ve lo ricordate? Con Alberto Tomba e Michel Hunziker, oppure anche Troppo Belli, o ancora, io aggiungo anche Selvaggi, che non è così brutto, però ogni volta che passa dico è un cult un po' trash, anche quel film lì, di solito lo trasmettono sotto Natale. La signora ammazza tutti anche mi viene in mente, un altro film che ha incassato pochissimo ma adesso è diventato un cult, o meglio anche, come c'è stata anche tutta la storia dei B-movie. Ecco, questa storia è capitata proprio in questi giorni ad un film pubblicato in Cina, si chiama New Lie e racconta la storia surreale di un vitello e di una allodola. Pensate che nella prima settimana aveva incassato solo 1.000 euro, poi è diventato virale perché è brutto, ma talmente brutto che alla fine ha portato a casa 2,5 milioni di euro di incasso. Forse così brutto non era.

Sole 2.8, la nuova di Robin Schulz, si intitola Take It Slow, appena ascoltata alle 9 e 12 minuti mentre stiamo raccontando un po' di notizia da sesta pagina. E dobbiamo volare in UK, in Regno Unito, perché c'è una brutta notizia per Re Carlo III e il principe William, visto che rischiano di dover spendere fino a 10 milioni di sterline per rendere più efficienti dal punto di vista energetico centinaia di immobili che danno in affitto e appunto sono del loro patrimonio privato. Ora, tra l'altro, a parte dobbiamo stare molto tranquilli con Re Carlo III, che ha ricevuto proprio in questi giorni la notizia che suo figlio Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito. Manca casa, vero? Vi manca un po' la corona, ma potrete tornare ad essere altezza reale. Ora, a parte che non me ne frega assolutamente niente della monarchia in generale, però desta comunque un po' di fascino tutta questa storia familiare che ovviamente da anni, decenni e decenni, se non addirittura secoli, tiene tutto il mondo molto interessato rispetto a queste vicissitudini. Tuttavia, però, Harry deve cercare una casa, e allora quale non buona occasione se non il dovere ristrutturare questi 700 patrimoni immobiliari, questi 700 immobili appunto appartenenti a Re Carlo III e al principe William, che devono essere ammodernati. Beh, 10 milioni di sterline? Non mi sento così tanto, diciamo, in pena per loro. Secondo me da qualche parte li possono trovare per fare questi lavori.

0: delle mie preferite di quest'estate 2026, Prospa, Free Your Mind, la canzone che avete ascoltato alle 9:19, ma dobbiamo parlare di uno dei processi più importanti della storia contemporanea, perché da qualche giorno Meta, come vi stavo raccontando, la società che controlla Instagram, Facebook e WhatsApp, è al centro di uno dei più importanti processi mai aperti negli Stati Uniti sul rapporto tra social network e giovani. L'accusa è pesantissima e ne parliamo in diretta su...
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: pausa Magnetic. Che è successo questa canzone negli ultimi mesi? L'avete appena ascoltata su M2O più musica, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e proveremo ad indagare le ragioni del processo che si è aperto ieri negli Stati Uniti ed è già stato definito come il più importante, il più grave della storia contemporanea, anche perché tra il banco degli imputati, definiamolo così, c'è proprio Meta, la società che sapete benissimo è quella che controlla praticamente tutti i social network che utilizziamo anche noi, Facebook, Instagram, WhatsApp, ma è accusata appunto da diversi stati americani di aver progettato alcune funzioni delle proprie piattaforme per tenere gli utenti, soprattutto i più giovani, il più a lungo possibile online, pur conoscendone i possibili rischi. Sarà vero? Adesso proveremo ad andare ad analizzare ovviamente anche quali potrebbero essere le conseguenze. Nel frattempo però abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 2004. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'Ucraina. Una pioggia di missili ha colpito nella notte la regione della capitale Kiev. Pesante il bilancio, 12 persone sono rimaste uccise

0: ferite. Sono stati colpiti anche una scuola e un ospedale pediatrico. Diversi distretti della capitale sono rimasti senza luce. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Al capo della Casa Bianca ha risposto il ministro degli esteri iraniano Arachki. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte, ha detto. Harry e Meghan torneranno a vivere in Inghilterra. Il duca e la duchessa del Sussex rientreranno nel Regno Unito a fine mese e andranno a vivere fuori Londra. I figli della coppia di 5 e 7 anni a settembre inizieranno così a frequentare una scuola britannica. In chiusura è calcio. Stasera l'Atalanta sarà impegnata nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
0: In mattinata piogge su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Nel pomeriggio arriverà un peggioramento con piogge più persistenti e locali rovesci su buona parte del nord e sulla Toscana. Le notizie da ilmeteo.it tornano più tardi.

forse iniziamo a diventare grandicelli anche noi millennial, perché ricordo benissimo quando da adolescente andavo a ballare questa canzone del 2004, Michael Gray, The Weeknd. L'abbiamo ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche le reali motivazioni e anche le difese che porteranno in tribunale a Oakland in California Meta e anche questa coalizione, definiamola così, di stati americani confederati, federati, che hanno chiesto 1.400 miliardi di dollari di possibili sanzioni proprio al gruppo di social network di Mark Zuckerberg, che sarebbe accusato di aver creato apposta e intenzionalmente un sistema atto a creare una dipendenza soprattutto nei ragazzi più giovani che utilizzano i social network. Ora vorrei dire, non è una dipendenza solo dai giovani, perché nel corso di tutta la scorsa stagione radiofonica ogni tanto ci siamo sempre soffermati a commentare insieme la dipendenza dai social, l'utilizzo degli smartphone, e stiamo lì sempre a scrollare, alla fine rimaniamo anche un po' più impoveriti, la soglia d'attenzione, insomma sono veramente tantissimi gli aspetti che sono arrivati proprio a un punto di non ritorno e che meritano anche una giustificazione di diritto a questo punto di vista, che ovviamente, se verrà riconosciuta la ragione degli stati coalizzati contro Meta, dovranno appunto ricevere questo risarcimento danni in milioni di dollari, anzi miliardi di dollari. Ma quello che si apre

sarebbe? Sarebbe veramente uno scenario apocalittico per i social network, perché ovviamente qualora dovessero essere valutate positivamente tutte le richieste degli stati, ci dovranno essere appunto delle prese di posizione molto importanti, per cui il mondo dei social cambierebbe del tutto.

0: questa musica. Sono proprio Shakira e Maluma con Chantay alle 9:38 minuti. Ci stiamo interrogando intanto anche con i vostri commenti al 342-654-3210 rispetto al rapporto che tutti noi hanno con i social network. Appunto per questo motivo Meta, la società di Mark Zuckerberg, è stata chiamata in giudizio e dovrà rispondere di tutte le lamentele, di tutte le critiche, di tutte le eccezioni che gli sono state chieste dagli stati degli Stati Uniti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

M2O più musica giovedì mattina anche con Martin Garrix e Dan Lewis, la loro Used to Love alle 9.43 minuti. Ma allora, quali sono le accuse che questa coalizione di stati sta muovendo verso Meta, visto che il processo si è aperto ieri in Oakland, California? Beh, allora, di per sé vanno a criticare, a contestare alcune funzioni che dovrebbero essere modificate o addirittura eliminate, quelle che conosciamo già tutti noi dei social network, come ad esempio lo scroll infinito. Dai, anche a noi quante volte magari sarà capitato di rimanere lì sul divano e non ci accorgiamo che magari, ah no, guarda, ma sono passati 10 minuti, e invece in realtà sono 2 ore che stiamo scrollando senza fine. Ecco, questa è una funzione che viene richiesta debba essere altamente sconsigliata o quantomeno eliminata o modificata. Questo scroll infinito quindi probabilmente, in caso di vincita ed accoglimento delle richieste degli stati dell'accusa, dovrà essere ovviamente presa in considerazione dal gruppo di Mark Zuckerberg. Oppure anche il sistema dei mi piace viene contestato. Ora però, al centro di questa contestazione, al centro di questo procedimento, ci sono soprattutto i minori e i loro interessi, perché l'accusa sostiene che Meta fosse a conoscenza di alcuni problemi legati all'utilizzo dei social network da parte degli adolescenti e anche delle persone più giovani, e che non abbia però mai fatto nulla per limitare le conseguenze dannose che ormai sono conclamate. Tant'è che anche ci sono già stati altri procedimenti che hanno portato ad una sconfitta del gruppo del social network, visto che una stessa signora, una donna di 20 anni in California, ha già ottenuto attraverso il tribunale un risarcimento di 6 milioni di dollari.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Anna e la sua White Girl Wasted è la canzone che per tutta la giornata sarà protagonista del nostro Play with us, momento ludico che vi premia ormai con l'iconico parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, frisbee e stickers. Solo uno però è il vincitore che si merita di portarsi a casa tutti i nostri gadgets. Chi sei?
3: Play with us. Paolo da Trinità, provincia di Cuneo. Buone vacanze a tutti e buon M2O a tutti.
2: Ma grazie, complimenti, hai vinto tu, caro Paolo.

l'avrò ascoltata almeno 6 volte a ripetizione. Mi piace un casino sta canzone. Jerry The Jones, questo è il titolo che avete appena ascoltato alle 9:54. Mi ha creato una sorta di dipendenza, non ai livelli dei social network che stiamo commentando, ma la questione è molto importante, non solo di diritto ma anche a livello sociale, perché qualora dovessero essere accolte tutte le accuse di questo gruppo coalizione di stati degli Stati Uniti contro il gruppo Meta, insomma si parla di 1.400 miliardi di dollari di risarcimento. E la linea è un po' segnata sulla questione dipendenza, sulla questione che il tutto sia stato fatto dal gruppo Meta con dolo, quantomeno intenzionalmente, proprio per creare una dipendenza e incentivare i più giovani soprattutto a rimanere sempre incollati con gli occhi sui social network e quelle piattaforme. Sempre su questa linea, infatti, un'altra batosta era arrivata dallo stato del New Mexico a Meta, dove è stata condannata a pagare 567 milioni di dollari, parliamo di 500 milioni di euro, non proprio due spiccioli anche per un colosso come quello di Mark Zuckerberg, perché secondo il tribunale non avrebbe avvertito adeguatamente gli utenti dei rischi a cui possono essere esposti i minori sui social network. Ora, qui si parla sempre di minori, che ovviamente sono anche più vulnerabili, però questa dipendenza e questa, diciamo, voglia di rimanere sempre incollati per scrollare così avanti all'infinito, secondo me appartiene anche al mondo adulto. Ecco, secondo la stampa americana, tra l'altro, siamo andati a riprendere un po' di articoli perché ovviamente ha fatto il giro del mondo e a maggior ragione negli Stati Uniti stessi, dove si sta svolgendo questo processo, sempre più giornali e notiziari parlano addirittura di una fase delle aziende dei social network equiparabile a quelle cause che avevano fatto proprio le persone contro le grandi industrie del tabacco negli anni 90. Lì ci sono anche dei film e dei documentari al riguardo. Si tratta praticamente della stessa cosa, solo che in versione 2.0.

0: diretta su M2O. Sì, la questione di Meta, la dipendenza da social network, terrà banco anche nelle prossime settimane. Chissà come andrà a finire, evidentemente, se riaccoglieranno tutte le ragioni, forse qualche cambiamento sostanziale ci sarà.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Giovedì 20 agosto 2026 alle ore 10:01. È il 20 di agosto, vi dico solo che questa mattina mi è arrivato un messaggio. E a Capodanno che cosa fai? Ma la mollatemi un attimo.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
4: M2O. M2IT. M2O.

La musica Made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette. Sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato le 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Questo è il nostro matinello, sapete, è il nostro contenitore, direbbero quelli bravi. No, io preferisco definirlo una festicciola mattutina su M2O, dove abbiamo la possibilità di commentare un po' le notizie in giro per il mondo. E non a caso questa mattina abbiamo iniziato subito con questa notiziona processuale, ma anche social network, che vede appunto Meta al banco degli imputati, definiamolo così, con una causa e un risarcimento danni pari a 1.400 miliardi di dollari, proprio per l'accusa di aver creato un sistema che crei dipendenza soprattutto a danno dei minori. Ora però, a livello di dipendenza, ci siamo mai interrogati su quanto tempo passiamo attaccati al telefono? Ecco, diciamo che la maggior parte dei device e degli smartphone ormai indica sempre almeno una volta a settimana: ehi, lo sai quanto tempo è trascorso al telefono settimana scorsa? E risulta

stati, definiamolo così, con una causa o un risarcimento danni pari a 1.400 miliardi di dollari, proprio per l'accusa di aver creato un sistema che crei dipendenza, soprattutto a danno dei minori. Ora però, a livello di dipendenza, ci siamo mai interrogati su quanto tempo passiamo attaccati al telefono? Ecco, diciamo che la maggior parte dei device e degli smartphone ormai indica sempre almeno una volta a settimana: ehi, lo sai quanto tempo è trascorso al telefono settimana scorsa? E risulta

ragazzi molto giovani, detiene il primato nazionale qui nel nostro paese con una media di 5 ore e 47 minuti al giorno trascorsi tra lo smartphone, e sono tutti tempi e tutti minuti buttati via perché non si ha la possibilità di andare a socializzare fisicamente con le persone. Forse questa causa da 1400 miliardi di dollari fatta contro Meta porterà qualcosa di buono. Che ne dite?

Sono arrivati i rimborsi del biglietto di Bad Bunny del 18 luglio, quello della grandine assurda. Io ero testimone diretto, tra l'altro, una situazione abbastanza, diciamo, surreale che ho vissuto, però tuttavia non sono successe cose gravi, non è successo

diretta su M2O, abbiamo appena finito di raccontare un attimino i 1400 miliardi di dollari che saranno chiesti a Meta. È un processo molto interessante, sono in discussione tutti i sistemi di social network e ovviamente ci potrebbero essere anche delle grandi modifiche da qui alle prossime settimane, qualora ovviamente le ragioni contro Meta dovessero trovare accoglienza.

0: io, nuoto e sci.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi. Today. M2 Hot. M2 Hot.

0: protagonista di questo M2 Hot. La novità si intitola Take Me Back, ma l'avrete capito perché lo ripete circa 2000 volte all'interno del ritornello. Ora però è arrivato il momento di parlare di sport. Non voglio parlare di sport in generale, né tanto parlare del calciomercato, ma mi piacerebbe parlare dello sport che i nostri genitori ci obbligavano, oppure meno anche, a fare da bambini. Ecco, io ho detto subito, io sono l'unico sport che oggi faccio veramente volentieri e senza sopportare la fatica è lo sci. È la cosa che mi piace di più, una delle cosa che mi piace di più nel mondo. Poi mi piaceva molto anche il nuoto, infatti a 14-15 anni ero arrivato anche nelle preagonistiche, poi ho scoperto gli aperitivi e le serate e allora diciamo ho messo lo sport un po' da parte. Il vostro, prego!
1: Ciao Davide, io nolenti tennis e volenti pallavolo. Ciao Nicole da Modena.
0: Ah, anche la pallavolo, andava fortissimo negli anni 90 e anche adesso sta tornando. Lo sport da ragazzi al 342-654-3210.
2: Musica. M2O. M2O.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and get the job.
1: The Kid LAROI, Girls, questa è la canzone che avete appena ascoltato mentre ci interroghiamo sulla vostra capacità sportiva da adolescenti. Ha avuto successo oppure no? Prego.
2: Ciao Davide, Antonio. Ciao. Chiaravalle ancora.
1: Ciao Antonio.
2: Io ho 11 anni, ho iniziato a fare piscina.
1: Sì.
2: È durato 5 mesi perché? Per i primi 4 mesi ogni mese prendevo la bronchite.
1: Ma come?
2: Uscendo dalla piscina che era
1: in terra. Ma ti asciugavi i capelli?
2: Al quinto mese mi sono fratturato un braccio per giocare così a Pasqua a pallone.
1: Sì.
2: E quindi ho smesso.
1: No, allora diciamo che forse quelle non erano le tue strade. Ecco, il vostro sport d'adolescenza, se ha portato successo o meno, lo potete raccontare alle nostre coordinate.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Max e la loro Fate alle 10:29. Siete su M2, stanno arrivando tanti di quei messaggi al 342-654-3210 che mi viene voglia di abbracciarvi tutti. Gente costretta, obbligata a fare sport che mai ha voluto. Ecco, quando eravamo adolescenti, insomma, c'è sempre ovviamente una predisposizione, un talento magari per fare uno sport anziché un altro. Tuttavia, però, non tutti portano dei risultati olimpici, ma questo è chiaro. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno. Io all'età di 8 anni ho iniziato a fare karate, sì, insieme a mio fratello. Peccato che per ben 10 anni abbiamo fatto uno sport che nella realtà non ci è mai piaciuto. Mamma, perché ci hai costretto? Giornata.
0: Aspettiamo ovviamente una risposta anche di vostra madre. Nel frattempo però abbiamo preparato l'M2 Old, la musica del passato l'abbiamo scelta dal 1996. Prima però meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. 12 persone sono rimaste uccise, 30 ferite nel massiccio raid russo notturno sulla regione di Kiev. Sono stati colpiti anche una scuola e un ospedale pediatrico e diversi distretti della capitale sono rimasti senza luce per ore. Mosca ha ammesso di aver compiuto un massiccio attacco su Kiev, affermando però di aver preso di mira solo obiettivi militari. Il Cremlino ha denunciato inoltre il lancio verso il territorio russo di oltre 700 droni ucraini. Intanto un drone non identificato ha sconfinato in Romania, andandosi a schiantare in una zona disabitata. Il velivolo era stato intercettato dai radar e due caccia spagnoli di stanza nel paese erano decollati per sorvegliarlo. È appena arrivata al porto di Bari la nave di emergency che lunedì aveva recuperato 48 naufraghi e 7 cadaveri nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro ci sono anche 29 minorenni soli. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'Atalanta ospita l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Sabato ricomincia invece il campionato con le prime 4 partite: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30 e Parma Cagliari e Genoa Napoli alle 20:45. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.

Il tempo peggiorerà in gran parte del nord con rovesci e temporali, al sud splenderà invece il sole, farà via via più caldo, in serata ancora maltempo sulle stesse aree in estensione alla Toscana, asciutto altrove, temperature in calo al nord. Le notizie da ilmeteo.it tornano stasera.

0: felicità per la bellezza di un mondo che veniva raccontato e musicato da Robert Miles. 1996 con Fable, veramente stiamo parlando di uno dei pionieri della Dream House che ha lasciato un segno nella storia della musica indelebile per sempre. Era il nostro M2O, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E ancora arrivano messaggi al 342-654-3210 rispetto a quegli sport che in un modo o nell'altro siamo stati costretti a provare, a tentare quando eravamo adolescenti da parte dei nostri genitori. Tutto lodevole, ci mancherebbe altro, l'attività sportiva, avvicinarsi ad uno sport, soprattutto se c'è un talento, ma a volte siamo un po' costretti. Abbiamo sentito il nostro ascoltatore dove lui e suo fratello obbligati dalla madre a fare i corsi di karate. E ancora che abbiamo?
1: Nuoto, lo adoravo, veramente lo adoravo, ma non sono mai andato oltre al nuoto fatto così, tantissimo, per passione, basta. Okay. E poi tennis, che odiavo, i miei mi volevano far fare a tutti i costi, mai più una racchetta da tennis.
0: Vedi, tu mai più, magari però se avessi coltivato quel talento, oggi magari saresti a Wimbledon a giocartela ancora. Beh, diciamo questo perché sono stati giorni e settimane molto importanti dove il nostro paese è stato circondato da sport.

con 43 medaglie, 13 delle quali d'oro, e il secondo posto nel medagliere totale. Un bel successo rispetto magari a quello che potremmo definire lo sport nazionale, il calcio, quello più diffuso e più popolare, che non sta vivendo degli anni proprio lodevoli.

0: Satisfy alle 10:41 minuti, giovedì mattina su M2O. Stiamo parlando di sport anche a livello dilettantistico, perché è un conto quando siamo bambini, ragazzini, adolescenti, un po' spinti, un po' invitati dai genitori a praticare qualche sport magari che non è nelle nostre corde. Tuttavia però sono sempre di più le persone che scelgono la passione. Se volete raccontare la vostra, liberi di farlo nelle nostre coordinate.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Flames. Tra l'altro, proprio neanche un mese fa, in quelli di San Siro ha tenuto 3 concerti scenici meravigliosi, dove ovviamente ha riproposto anche questa sua canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Pausa caffè sportiva, sportiva dilettantistica, perché ci stiamo interrogando su quegli sport non propriamente nazionali, diciamo il calcio, quello più popolare di tutti, definiamolo così, ma in questo periodo storico che stiamo vivendo, appena pensiamo uno sport, pensiamo magari ai successi che hanno avuto i giocatori italiani nel tennis, pensiamo anche alla Formula 1, pensiamo anche allo sci, pensiamo anche alle ultime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Non a caso anche lo sci ha nuovissimi adepti, nonostante anche i costi proibitivi a volte.
1: Patrizia, prego. Io ho una grande passione per lo sci.
0: Lo so, abbiamo detto.
1: Anche se ho 70 anni, la scorsa stagione sono andata su 50 volte.
0: Ma bellissimo, quindi sei una ragazza da stagionale, definiamola così. Però dobbiamo dire anche che questo weekend tornerà la settimana.

po' di verifiche, un po' di articoli e abbiamo visto che nel 2024 oltre 21 milioni e mezzo di italiani hanno dichiarato di fare sport, contro il 26,6% della popolazione del 1995. In 30 anni quindi siamo diventati molto, ma molto più sportivi, e questo è il merito anche del successo in tante discipline.

arrivato qui ad M2O e subito avevo conosciuto Shorty con la sua Vida Nueva. Che bella, mette un buon umore, una voglia di far festa incredibile questa canzone, non mi stanca mai. E per fortuna l'abbiamo riascoltata alle 10.53 minuti su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè, molto estiva a dire la verità, quindi vai di caffè shakerati senza alcolici, grazie, ma soprattutto anche con un caffè col ghiaccio.

sto molto apprezzando in questo periodo, perché l'argomento che stiamo affrontando è anche molto da bar, come dire, molto da pausa caffè, non a caso. Ci eravamo lasciati infatti col fatto che sempre più italiani praticano sport, anzi proprio notizia di questi ultimi mesi, secondo cui proprio l'Italia ha raggiunto il picco massimo di persone in attività sportiva, anche dilettantistica, proprio per una questione di salute, c'è una consapevolezza maggiore, per fortuna anche da un punto di vista, per una certa passione che ha trasportato gli italiani a seguire non per forza le orme calcistiche, anche perché il paradosso è che se negli anni 90 si parlava di sport si parlava unicamente o principalmente anche di calcio. Oggi però la prima sorpresa è che il calcio non è più lo sport più praticato rispetto magari a 30 anni fa, anzi in testa ci sono la ginnastica, il fitness in generale e attività di corsa e jogging, e d'altra parte qui in via Massena 2 ne sappiamo qualcosa anche di running. Ecco, un altro esempio è il tennis e il padel. Pensate che solo il padel negli ultimi anni ha visto un incremento dei tesserati e di coloro che svolgono questo sport, con un incremento del più 65%, merito anche di Yannick Sinner, che ovviamente ha portato un grande successo e una grande pubblicità a questo sport. Everybody's

0: Quanta eleganza in questa musica, nelle parole e nella voce di Kanye West. Touch the Sky. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Quindi, tornando un po' ai numeri, possiamo vedere che la federazione Tennis Paddle vede e ha superato 1,15 milioni di tesserati. Stiamo parlando di un più 40% in un anno, e solo paddle, raccontavamo, più 65%. Ma anche la pallavolo è cresciuta tantissimo. E pensate che ci sono 362.000 tesserati in Italia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: In FM Lab su M2O.it.
0: 20 agosto 2026, sono le ore 11:01 su In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, e ricominciamo con Cassius.
6: L'estate di M2O suona così.

0: Quanto mi piaceva questa canzone di Cassius, Tup Tup. Evidentemente non solo a me, visto che è stata ripresa non solo per molti programmi televisivi, ma anche nel film Il Divo. Ve lo ricordate, vero? Che ovviamente raccontava la storia di Giulio Andreotti proprio negli anni della fine della Prima Repubblica. Ora, senza andare troppo nel dettaglio cinematografico, aspettiamo Marlene per quello, però era proprio l'inizio del film con questa canzone. Ho detto, ma questo film è clamoroso, e così infatti lo è stato. 11:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e sapete che questo è il nostro matinee, ormai tornato a pieno regime, dopo la vacanza estiva, visto che ci sentiamo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 qui su M2O. E devo dire la verità, siete anche voi molto numerosi e generosi come sempre al 342-654-3210, visto che nell'ultima ora della nostra pausa caffè ci siamo fatti una chiacchiera rispetto agli sport non propriamente magari popolari, così come potrebbe essere il calcio, qui in Italia, nel nostro paese, che hanno dato un sacco di risultati positivi e virtuosi, anche in termini proprio di medaglie, visti anche gli ultimi europei di nuoto, non a caso anche quelli di atletica. Ma in tutto ciò sappiate che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni anche la passione per la pallavolo, e non c'è cartone animato o anime alla Mile Shiro che tengano, è proprio, mancano ancora quei riferimenti. Però nel 2024-2025 la Federazione Tesserati per la Pallavolo ha superato le 362.000 persone. Ecco, è anche sopra i livelli pre-pandemia, e tra i giovanissimi è il terzo sport più praticato dopo palestra e calcio.
1: M2O. Più musica.

subito l'energia, la determinazione dei fratelli Savino con la loro Wanna, appena ascoltata nel giovedì mattina di M2O, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e adesso vorrei parlare con voi di un argomento forse un po' dolce, un po' tenero, forse un po' malinconico, a tratti nostalgico, non lo so, lo valuteremo insieme. Di certo sarebbe interessante capire se anche gli ascoltatori di M2O, che generosamente contribuiscono sempre con le loro opinioni al 342-654-3210, ripensano o hanno ancora oggi un posto del cuore. E per

M2Hot, così chiamiamo la musica nuova da queste parti. Hoane Klang è il progetto musicale solista di un DJ belga molto famoso nel suo paese, ma che sta avendo tantissimo successo anche nel resto del mondo. Ecco, tra l'altro il nome d'arte che ha scelto significa senza suono in tedesco, ma a dir la verità il suono di questa Sunny Happy People rimane nel cuore perché ha una dolcezza e una musicalità incredibile, e noi siamo molto contenti di averla passata come musica nuova nell'M2Hot delle 11:15 minuti. Ecco, Claudio scrive: posti nel cuore ne ho molti che si associano a ricordi belli e brutti, specialmente quando sono in moto. Claudio da Bolzano. Ecco, stiamo parlando proprio di questo, dei posti del cuore, non solo località geografiche come può essere una città, ma anche quei posti dove abbiamo condiviso un caffè, quando andiamo magari nel bar sotto casa e il nostro barista di riferimento è più un amico che altro, più un confidente, andiamo lì e ci offre sempre il solito per oggi, esattamente quello. Anche perché magari se vivete in un grosso centro cittadino, chiuso un bar, se ne cerca un altro lì accanto, anche se secondo me non è esattamente così. Soprattutto nelle grandi città, i bar a gestione familiare portano sempre un'anima diversa ovviamente dalle grandi catene commerciali, che è legittimo che ci siano, però quando c'è un'umanità diversa, una personalità diversa, lo si vede, lo si percepisce ed è anche molto più bello. Ci si sente un po' più accolti perché c'è un interesse anche personale per quell'attività di famiglia che viene portata magari avanti da tante generazioni. Ed è questo il tema che vorrei affrontare con voi, visto che in un paesino della provincia di Foggia ha chiuso dopo 138 anni il bar del centro. Un paesino di 2000 anime adesso si trova senza un punto di ritrovo. È questo quando intendo il posto del cuore, il posto dell'anima, anche di un paesino.

0: Storia del giovedì mattina serve, essendo ancora il 20 di agosto, quanti in vacanza si stanno ricaricando con DJ Catch e la sua The Horns. Intanto parliamo di posti del cuore. Prego.
1: Ciao,
0: Lorenzo.
1: Davide, Lorenzo da Milano.
0: Ciao.
1: Il posto del cuore, lo so la cosa hai detto, ma è Ardesio, Ardesio. Alta Marseriana, Zona Clusone. Perché andavo d'accordo con mia sorella che adesso non ci vado più. No. Ciao.

0: appena ascoltata su M2O alle 11:23, mentre stiamo raccontando i posti del cuore, quantomeno degli ascoltatori di M2O che state raccontando alle vostre coordinate al 342-654-3210. Ora, al di là del luogo geografico, esistono anche dei bar, dei ristoranti, delle librerie, delle biblioteche, dei negozi dove ci si sente a casa. Se avete la vostra lo potete raccontare, ma abbiamo una storia, una bella chicca che arriva dalla provincia di Foggia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

un'estate dorata quella che state trascorrendo. La canzone di Loi e David Puentes, Golden Summer, la canzone che avete ascoltato nel giovedì mattina di M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo parlando dei posti del cuore. A dire la verità, ci siamo ispirati ad una notizia che arriva da un piccolo paese della provincia di Foggia di circa 2350 abitanti. Stiamo parlando di Pietramonte Corvino, appunto in provincia di Foggia, dove dopo 138 anni chiude l'unico bar, l'anima del paese. Era un punto di ritrovo, ma non a caso i cittadini si sono messi insieme e la notizia è più che positiva. Tra poco vi racconto cosa succede. Intanto M2 Old.

Marco mi dice, canzone old school, non a caso infatti fa parte del suo primo album Old School Junkies The Album. Parlo di Armand Van Helden, che nel 1996 realizzava la sua The Funk Phenomena, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Tra l'altro un Armand Van Helden che ho ascoltato quest'estate in un suo show all'Amnesia di Ibiza, qualcosa di clamoroso, anche a tratti un po' nostalgico, per quel mondo dance che ci piace tanto degli anni 90-2000, ma che ovviamente ci ha fatto ballare fino alle luci del mattino. Detto questo, torniamo a parlare dei luoghi del cuore, in particolare di questo bar nella provincia di Foggia che chiude in un piccolo paese dopo 138 anni, anche perché in questo caso non si parla semplicemente di un'attività commerciale, ma di un punto d'incontro, un punto di ritrovo. E quindi cosa hanno fatto? I cittadini, insieme all'associazione dalla parte dei paesi e al comune, hanno deciso di provare a riaprire il locale. E per fortuna tutte le pratiche sono andate a buon fine e non a caso il prossimo 25 agosto, proprio tra 5 giorni, questo bar tornerà ad accogliere gli abitanti con un nuovo nome, rigorosamente in dialetto, Ce vedemo un caffè. Adesso vorrei chiedere anche magari agli amici di Foggia se mi possono dire la pronuncia corretta, ma tradotto sarebbe Ci vediamo al caffè. Ora, questo progetto prende ispirazione anche dall'iniziativa già francese dei 1000 Bistrò, che è nata per riportare servizi e luoghi di socialità nei piccoli comuni rurali. E noi in Italia ne avremmo un grandissimo bisogno, visto che noi abbiamo proprio una fetta sterminata di comuni e di enti territoriali, che nel nostro paese sono circa 5500 piccoli comuni con meno di 5000 abitanti. Anzi, quasi 2000 di questi hanno addirittura meno di 1000 residenti, motivo per cui, soprattutto se sono sperduti magari in qualche località di montagna, è necessario che ci sia un punto di ritrovo, altrimenti se non c'è questo

Madugina, spero di averlo detto correttamente. Sono pronto anche a ricevere delle lezioni e delle istruzioni rispetto alla pronuncia corretta di questa canzone. Intanto alle 11.40 arriva il bagno di cultura generale. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

My Page. 11:46 minuti, siete su M2O ed è arrivato quel momento lì, quello del bagno di cultura generale, dove andiamo a raccontare i fatti della storia accaduti proprio oggi che in qualche modo hanno cambiato un po' le sorti del nostro mondo, del nostro modo di pensare e anche dell'umanità in generale. In particolare, il 20 di agosto, ma del 1858,

Questa versione di How Does It Feels, il titolo della canzone che avete ascoltato alle 11.51 minuti. Giovedì mattina su M2O andiamo avanti con il nostro bagno di cultura generale, perché metti caso che proprio in vacanza questa sera tu abbia una partita a trivia o ti stia preparando per le nuove puntate di Chi vuole essere milionario, allora scopri cos'è successo oggi 20 di agosto in giro per il mondo. Beh, un fatto molto importante per il nostro paese e per l'aviazione civile in generale, visto che il 20 di agosto veniva inaugurato nel 1960 lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, proprio nell'anno delle Olimpiadi di Roma, ancora oggi uno degli hub principali del nostro paese, uno dei più importanti in Europa. Sempre oggi, 20 di agosto, ma nel 2018 invece, Greta Thunberg diventava molto famosa proprio perché inizialmente quindicenne iniziava la sua battaglia

so te Marlene, ma tu non hai idea di quanto io apprezzi l'atmosfera di questa canzone. Jungle, The Wave, è un'atmosfera molto chill, può essere quella situazione un po' d'aperitivo. Adesso è vero che sono le 11:57 minuti, cara Marlene, però potremmo anche godercela un attimino, insomma. Visto che è ancora la settimana di Ferragosto, facciamo una cosa, ne mettiamo un'altra e poi ti passo il microfono.

0: Ma visto che in quest'ultima ora abbiamo parlato dei luoghi del cuore, sia geografici che fisici, io lo chiedo a te che sei una viaggiatrice, Marlene, un tuo luogo del cuore.
1: Allora, meno male che me l'hai spoilerato, se no stavamo qua fino alle 4.
0: Ah, sì.
1: Quindi mi sono preparata alla risposta e ti dico: la spiaggia dove c'è la roccia del film I Goonies.
0: Ma
1: sull'oceano.
0: Che carino,
1: ma meraviglia!
0: Bella. Guarda, non fino alle 4, ma fino alle 3 ci stai, però.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Esatto, sto qua fino alle 3. Grazie Davide, a domani, mezzogiorno in punto. Ah, ma oggi è giovedì, vedi che i Goonies non l'ho detto a caso. Oggi si parla anche un po' di cinema. Tre non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

Love Story. Laio and Bushwaka. M2A mezzogiorno e 9 minuti giovedì mattina. Oggi il nostro viaggio musicale farà anche tappa nel mondo del cinema, ovviamente. Ciao, sono Marlene. Come va là fuori? 342-654-3210. Sì, è il numero che serve per giocare al Play With Us, che arriva entro le 3, ma serve anche per dire e scrivere quello che volete quando volete. Come sempre, il giro del mondo con la nostra musica. Faremo un po' di tappe con le hit del passato. Un viaggio tranquillo oggi. Vi faccio decollare subito dalla Francia.

0: in una nuova veste. Si chiama I Need a Sign, la versione del producer francese LB1. Là fuori come va?
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Meno male ho tutti siti. E se l'unica gioia è queste giornate di lavoro.
0: Aia.
1: E si consegna sorrisi con 40 gradi, Antonio da Pisa.
0: Mamma mia, coraggio, eh. Fatemi subito salutare i lavoratori di agosto. Degli eroi, eh. Non è così in tutto il mondo, ma qua, eroi.

0: canzone di Clapton, Wanted Last. Allora, io ho detto i lavoratori sono degli eroi, ma mi correggo.
1: Noi corrieri siamo dei martiri, specialmente in questo periodo.
0: Dai, allora, voglio sapere chi è che si sente il più sfigato di tutti. Cioè, il lavoro peggiore da fare in estate è il mio.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire.

perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: fatto il lavoro più sfigato.
1: Eccomi presente per il lavoro più sfigato del mondo da fare in estate.
0: Dimmi.
1: Sono un bel panettiere. Joshua da Milano.
0: Joshua, si sente dalla tua voce. Però c'è una variante di chi lavora vicino ai forni proposta da Marco.
2: Non è il mio lavoro, ma vogliamo parlare dei fuochisti in fonderia.
0: Ecco, appunto. Allora, 342-654-3210, mica è finita qua, eh. Vi propongo una piccola soluzione, la musica del passato. Old.

0: Zedd, Ellie Dew, Happy Now. Anzi, vi rigiro la domanda: Are you happy now? Mi sembra di... no, più o meno.
1: Perché non provate a fare l'agricoltore?
0: Ecco.
1: Tutti ti dicono sempre: Madonna, ma sei già stata al mare? Ti sei già abbronzato?
0: Senti come lo dice, con quella punta. Lo so, lo capisco, perché chi lavora all'aperto sembra già abbronzato a maggio, ma non è proprio l'abbronzatura quella da lettino, vero Fabio? The Bausa, Magnetic.

0: M2 Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Shakira, Burna Boy su M2O, dai dai, questo dai dai lo dico anche a voi, mamma mia, dai che poi chiudiamo l'argomento dei lavori, perché se no ci affatichiamo solo a sentirli. Allora vai Gianluca, dici tutto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Gianluca da Perugia.
0: Sì.
1: Il lavoro più sfigato penso che ce l'ho io.
0: Ecco, dici.
1: Sono tutta l'estate sotto il sole dietro alle mie trebbie.
0: Aia.
1: Quindi pieno di polvere, di olio, di grasso.
0: Benissimo.
1: Un caldo bestiale, faccio anche 4 cambi al giorno fra magliette e pantaloni.
0: Mamma mia, allora sì, direi che ti metto sul podio, va bene? Oppure sentiamo.
2: E cavolo, chi invece lavora per fare gli asfalti? Porca Eva.
0: Aia, aia, aia. Questa è pesa, eh? E poi c'è l'ultimo che dice vogliamo parlare del saldatore? Allora ragazzi, io non so cosa dire, se non che se state facendo questi lavori adesso ad agosto, noi possiamo solo fare una cosa, premiarvi. Provare a premiarvi con il Play With Us. Quindi quando sentite Anna con White Girl Wasted, quello è il momento per mandare un messaggio 342-6543210. Secondo me a qualcuno di voi il parasole potrebbe tornare utile.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Chissà che lavoro fa questo ragazzo.
3: Das, Gabriele da Torino.
2: Gabriele da Torino che vince il Play With Us e mi auguro che tu sia in vacanza, visto le cose che abbiamo sentito poco fa.

0: M2 Hit, le migliori canzoni italiane remixate da M2O.
1: Non scappare da qui, non lasciarmi così.

le due hit The Italian Remix. È così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi. Giovedì, sono Marlene. Sei su M2O.

0: A sorpresa ci siamo fatti questo giretto negli anni 90 grazie a Everlasting Pictures. L'una e 10 del giovedì pomeriggio. Avrei bisogno di qualcuno che mi presentasse, però.
1: Signore e signori, Marlen! Ciao!
0: Molto bene, grazie Peppe, mi serviva. 342-6543-210, questo è sempre il nostro numero. Ciao, sono Marlen, come avete sentito dal mio assistente, grazie mille. Il Play With Us lo abbiamo già fatto, ma il numero potete usarlo per dire e scrivere quello che volete quando volete. Siamo a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni in agosto da mezzogiorno alle 3. Continuiamo con Kygo.
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

0: Free Your Mind. I Prospa con Cluny su M2O il giovedì pomeriggio. Allora è un'ora che vi dico, oggi parliamo anche un po' di cinema e poi non l'abbiamo ancora fatto, ma mi avete distratta voi con i vostri lavori. Adesso ne parliamo. Per esempio, avete visto quante novità ha sparato fuori la Disney? Hanno fatto questo evento di 3 giorni per fan e addetti ai lavori. Uscirà di tutto, però ci sono novità che riguardano anche il 2028. Non potete dircela adesso.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

M2O. Musica e anche più musica del passato. Sapete cosa pensavo? Che ascoltare gli M2 Old ci fa anche ricordare quali sono i filmoni di quegli anni lì. Che a volte nella ricerca del cosa guardo stasera tra le varie app di streaming ci si mettono 3 ore e poi i film nuovi... A volte magari ci sono film vecchi da recuperare che uno non ha mai visto ma non si ricorda più che esistano. 1999, Magnolia, Il Sesto Senso, American Beauty, Fight Club, Matrix, che anno è stato? Anche per la musica.

mega hit. Zombie Nation, Ken Kraft 400, magari la storia la sapete, ma si ispira per il suono a un videogioco degli anni 90, Lazy Jones, 1999, M2, Old.

0: Calvin Harris, Jazzy, e senti come ci vogliono bene i nostri ascoltatori. Said, ascoltatore storico, che ha fatto?
1: C'ho una caffetteria, più la tavola calda, sì? E metto la radio M2O e ho dei clienti che già vi conoscono.
0: Ma bravo!
1: Si chiama Bottega dei Sapori.
0: E allora in bocca al lupo per il tuo nuovo progetto. Se tieni M2O accesa andrà benissimo. Burak Yeter.

0: tutte le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte.
1: Clapton. Titanics.
0: Solo su M2O.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

every day. L'estate su M2O suona così.

Hunter X Golden dal film di animazione K-pop Demon Hunters. Lo so, questa è piaciuta tantissimo ai bambini e poi di riflesso ai genitori, e chissà quante volte magari vi siete ritrovati a comprare il biglietto per andare a vedere uno show, uno spettacolo teatrale, un evento dedicato a K-pop Demon Hunters. Ma chissà se vi è anche capitato poi di arrivare lì e al posto delle Hunter X trovare una band che fa tutt'altro genere, una band che suona metal cristiano. Allora, è successo negli Stati Uniti, è successo per davvero, che tantissimi spettatori sono andati proprio per assistere a uno show di K-pop e invece si sono trovati davanti i Demon Hunter, senza la S. Quella S cambia tutto. La band suona da 25 anni insieme, fanno un genere che, ecco, diciamo che non è proprio il mio, ma che è totalmente diverso rispetto al K-pop. Però hanno deciso di denunciare Netflix e gli hanno fatto causa per violazione del marchio e concorrenza sleale, nel senso che si sono ritrovati tantissimi reclami di fan che si aspettavano di trovare un concerto K-pop, di produttori che li hanno chiamati pensando che fossero legati al film, di hashtag sbagliati e tag sbagliati sui social. Insomma, non ne possono più, ma la battaglia è appena all'inizio. Però ora io dico, quando comprate un biglietto per una band metal cristiana oppure per una band che K-pop, nel senso, la locandina cambia, va bene che c'è solo una S di differenza, però è...

0: Life. La canzone di Fisher, la voce di Florence Harman su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 2 e un minuto, ciao, sono sempre io, Marlene. Questa è M2O e se sei qua sei decisamente nel posto giusto. Arrivano i tre non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer. M2O.

0: Pharrell Williams, Jay-Z su M2O.
1: Grazie Marlene per avermi ricordato che sono nel posto giusto ascoltando M2O. Ciao Enrico da Viareggio.
0: Ve lo dico sempre, 342-6543-210, questo è il nostro numero. Sono le 2:09 in questo istante. Io sono Marlene e andiamo avanti con il nostro viaggio musicale insieme fino alle 3. Vi porto in Germania questa volta, ci sono gli Öneklang.
2: M2 Hot

4 to the floor, Offenbach, Star Sailor. E questo è uno dei tormentoni dell'estate. Su M2O, Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

0: Alexa, Faithless, New Religion, un pezzo praticamente del passato che ritorna in questa nuova veste che abbiamo appena ascoltato insieme qui su M2O. Sono le 2:23 minuti. Ciao, sono Marlene, lo dico per te, che hai appena acceso la radio. Ti vedo, dove eri prima? Sì, purtroppo il Play With Us ce lo siamo già persi. Bisogna aspettare Ilario.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

il duo italiano degli Ave. Meet Me in the Dark. Si chiama così la canzone che stiamo ancora ascoltando qui su M2O. Adesso io vi vorrei però portare di nuovo nel 1999, anno di grandissimi filmoni. Ne abbiamo citati tanti qualche minuto fa. Ne cito un altro che mi sono dimenticata, che è Eyes Wide Shut. Ve lo ricordate? Se non l'avete visto, da recuperare subito, con una fantastica Nicole Kidman, che abbiamo scoperto essere una di noi. Racconta di amare alla follia le serate da clubber, soprattutto Ibiza, però dice: siccome ballare per me è una necessità vera, pura, devo andarci mascherata, quindi parrucca e occhiali, nessuno mi riconosce.

0: di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Lei si chiama Loi con David Puentes, Golden Summer. Spero che sia stata e sia ancora una Golden Summer per tutti, nel caso per qualcuno non lo fosse stata e ci sia qualcuno all'ascolto che non vede l'ora che arrivi l'autunno. Da una parte vi dico, va, forse tanto torto non avete, perché poi adesso in autunno riparte tutto, non lo so, ripartono le varie cose che dobbiamo fare. È anche bello quel momento lì, se vogliamo, adesso per non dire sempre no, finiscono le ferie, però è bello, un momento di ripartenza, ricomincia tutto, ricomincia una nuova stagione. A me tutto sommato non dispiace quel momento lì, e se poi guardi quello che succede in giro dici, beh dai, allora non vedo l'ora che sia settembre. Per esempio, per quanto riguarda il mondo cinema, dal 4 al 6 settembre c'è un evento a Monza legato al Gran Premio d'Italia. Si festeggiano anche i 20 anni di Cars, un film che ha fatto sognare grandi e piccini, è proprio il caso di dirlo, Disney e Pixar insieme. Il personaggio, la macchina rossa di Saetta McQueen, ce la ricordiamo tutti, e sarà protagonista e presente a questo evento che poi è il Gran Premio, quindi è un altro tentativo della Formula 1 di diventare ancora più pop. Avevano già fatto questo esperimento con il film Formula 1 con Brad Pitt, per cercare di prendere nuovo pubblico, anche quelli che di Formula 1 non capiscono nulla, come me, eccomi presente, ecco, si sono appassionati in qualche modo, quindi magari questo evento potrebbe attirare nuovo pubblico. Io vi ho avvisati, dal 4 al 6 settembre. Intanto su M2O arrivano i Medusa.
1: Più musica.
2: M2O.

Sofia Nzau, Wakuka, M2O. Queste sono le ultime due di oggi, poi ci dobbiamo salutare. C'è Romy.

0: stile questa I Never Knew di Adam Ten, colonna sonora perfetta per l'arrivo di Ilario. Ti sta bene addosso questa canzone?
1: Hai visto.
0: Torno domani a mezzogiorno, ciao. In FM
1: Lab su M2O.it. Fa come mi fitta sta canzone qua su M2O. Grazie Marlene, a domani, e nel frattempo sono le tre.
2: L'estate di M2O suona.

0: svettava questa canzone, Promiscuous. Promiscuous. Nelly Furtado e Timbaland, uno dei più grandi successi a tutti gli effetti ancora oggi di Nelly Furtado, è rimasta la numero uno per 6 settimane, un mese e mezzo al primo posto. Ecco il grande successo. E riabbiamo riascoltata qui, li abbiamo riascoltati tutti e due qui su M2O da poco passate le 3 di questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, da Ilario, qui anche oggi dalle 3 alle 6 con la musica di M2O e con una canzone nuova. Però quando la senti non ti sembra poi così nuova, eh? Senti qua.
1: M2O.

nuova veste di una canzone che abbiamo ballato tantissimo negli anni 90. Anche adesso, se ti capita di sentirla, non è che rimani fermo, Show Me Love di Robin S. Non rimani indifferente. I Need a Sign, LB1, M2 Hot, cioè fra le novità di questi ultimi giorni qui su M2O.

0: due O. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

qua su M2O alle 3:30 ormai di questo giovedì pomeriggio. Con Ilario qua fino alle 6, ancora ciao a tutti. Ah, il nostro numero, per i pochi che ancora non l'hanno memorizzato nello smartphone. Va dai, memorizza. 342 654 3210, che poi è anche facile da memorizzare.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: More music.
1: M2O.
2: More music.
0: Più musica.
3: Ehi,

quello col vocino è Elvis Crespo, quello col vocione è che vedo è il proprietario di questa canzone. La graziosa appena riascoltata qui su M2O alle 15.49, giovedì pomeriggio, è il 20 agosto, e mentre nel nord Italia, in alcune località del nord Italia, quelli che stamattina sembravano essere dei temporali rinfrescanti sono diventati dei mezzi nubifragi, in alcuni casi addirittura dei nubifragi veri e propri, ci sono altri luoghi d'Italia dove le persone ancora si stanno godendo la spiaggia, sdraiate al sole probabilmente da stamattina presto. Come fai? Ma come? Allora, la domanda è come si fa, però se è fatto da uno che non è che consumi la spiaggia proprio nel metodo tradizionale, quindi lettino, ombrellone, oppure anche asciugamano per terra e lì sdraiati al sole ad abbronzarsi, è fattibile, ma è una domanda che ci si può porre anche se si è fruitori delle spiagge, perché così tante ore al mare, inteso proprio come in spiaggia sdraiati a prendere il sole, sono stancanti a dei livelli che se lavorassi il doppio in città non ti stancheresti così tanto. E ci sono delle spiegazioni scientifiche. Allora, posto che per me la domanda rimane sempre quella, ma come fai ad uscire, ad andare in spiaggia la mattina alle 8, alle 9, rimanerci fino a sera e a dire che è una figata, posto che rimane un mistero, sono tutta una serie di cose che rendono impegnativa la vita in spiaggia. Cioè, allora, innanzitutto, lo stare tante ore all'aria aperta, sì, dopo un po' ti fa bene, però il tuo corpo si deve abituare e mentre si abitua si stanca e quindi ti spacchi in due, torni a casa che hai le gambe segate. Poi se ti metti un po' a nuotare o a camminare sul bagnasciuga, ecco, è un'attività fisica a tutti gli effetti, anche quella ti stanca tantissimo. Il sole, cioè prendere il sole, ti spacca in due anche quello.

0: sensualità. È l'orario giusto questo per la sensualità. Fa vedere. Insomma, le 4:10 c'è M2O che vi sta mettendo la musica e si sente, c'erano Ciara e Justin Timberlake. Love, Sex, Magic, loro canzone di un po' di tempo fa e che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio. Mentre il calendario inesorabile dice che è il 20 agosto. Vabbè, oh, che problema c'è? Che problema vuoi che ci sia? Con Ilario qua fino alle 6. Ancora ciao a tutti. La prossima canzone è nuova ed è di Kygo.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

sì, ancora non lo abbiamo fatto. E dentro le 18 qualcun altro fra voi avrà il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers, gli esclusivissimi gadget di M2O. 342-654-3210, il solito numero a cui mandare il messaggio. Oggi quando c'è la canzone di Anna, quella nuova, quando la sentite? È entro le 6. M2 Old.

0: dell'estate. TM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non

0: Ci credi?
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove

con Hubel Ocean House, canzone che abbiamo appena ascoltato alle 4:48. Sincronizza l'orologio, che è già il 20 agosto, non puoi tornarmi dalle vacanze che è l'orologio che è fuori posto, figurati. Fatemi salutare Giacopaz, con sto nome, con sto nickname, è autore di uno dei messaggi che sono arrivati qua in diretta. Come dargli torto? Prima si parlava del fatto che andare al mare stanca. Vabbè, il mare stanca, poi abbiamo anche approfondito l'argomento, però lui mi ha mandato un messaggio che dice: oh, fidati, sono appena tornato dalle ferie e mi spacca molto di più essere tornato al lavoro che essere stato al mare a prendere il sole. Ti do ragione. 342-654-3210 è il nostro solito numero per qualunque cosa, e questo lo potete usare. E ancora non abbiamo giocato con Play With Us, prima o poi entro le 6.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: White Girl Wasted. La canzone di Play with Us. Penso, boh, ne parlavamo giusto, al massimo 4-5 minuti fa, che ancora non si era giocato. 342-6543210, il solito numero di M2O, a cui mandare un messaggio con nome, città e Play with Us. Che poi vi richiamiamo noi, tranquilli. Per vincere il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers, insomma i nostri esclusivissimi gadget. Allora, c'è un amico che si chiama Fabio da Albenga che dice che non si trovano più i parasoli. Parasoli è plurale di parasole. Dalla piega facile. Con questo ti divertirai, fidati. Fabio è il vincitore di oggi.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: questa nuova versione di Girls, The Kid Laroi, appena ascoltata su M2O.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: M2O Cinema,
13: quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è M2O. Giovedì pomeriggio, un minuto dopo le 5.
4: L'estate di M2O suona così.

0: e che a un certo punto della propria carriera è diventato amico di Musti, ma amico amico, tanto che poi hanno iniziato a collaborare, a fare della musica insieme. Due mondi molto distanti che poi sono diventati invece molto vicini. Hai capito, a volte nella vita hai capito. Ho capito. Sono le 5:10, c'è M2O che vi sta mettendo la musica, per fortuna aggiungerei, e la prossima canzone nuova, Take It Slow di Robin Schulz.
1: M2 Hot.

Joel Corey con Whisper, c'era la sua canzone qua su M2O. Ma voi lo sapete che quest'anno è uscito il 15° album di Madonna? E che poi se uno non ci pensa, 15, eh. E dentro c'è anche questa canzone che si intitola

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero!
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

every day.

questa è leggenda. 1992, vabbè, ma c'è bisogno di dire qualcosa? Fare nomi, cognomi, titoli di canzoni? Siamo voluti fare un regalo per l'M2 Old delle 5.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Clapton, Titanics,
0: solo su M2O.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: August Blues.
1: Ma perché dobbiamo sempre dare un nome con una parvenza addirittura di scientifico ad un qualcosa che l'umanità prova da sempre praticamente? Dopo esserti grattato la panza per 3 settimane in vacanza, sì, 3 settimane, ah, e qualcuno magari sì, però metti anche solo una bella settimana dove ti sei preso i tuoi spazi, i tuoi tempi, hai fatto solo quello che ti piaceva, ritmi più blandi, sei stato in mezzo alla natura tantissimo, cioè sei stato bene, poi a un certo punto torni come puoi stare, cioè il giorno prima di ricominciare la routine, quella che sai che ti stresserà tantissimo per i prossimi mesi, come ti puoi sentire se non un po' giù di morale, diciamola così. Ecco, questa cosa, che è del tutto normale, succede a tutti, è dovuta al fatto che sia il corpo che la mente hanno bisogno di un po' di tempo per metabolizzare lo sbalzo di ritmo troppo brusco che passa dallo stare troppo bene allo stare così così, e questo lo hanno definito August Blues, che è un po' quella cosa del Monday Blues, no? Che il lunedì ci si sente un po' a pezzi perché si è fatto il weekend. Vabbè, è la stessa cosa però con un'estensione maggiore, perché riprendersi da una settimana o forse più di vacanze è più impegnativo.

0: c'è Isabella, ci sarà lei per le prossime 3 ore, mentre noi ci sentiamo domani alle 3. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Grazie Ilario, sono le 6 precise, buon pomeriggio a tutti. Sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, pronti per ricominciare. Ci sono i 3 non stop, subito.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

ascoltando questa canzone bellissima dei Black Eyed Peas, Let's Get It Started, su M2O alle 6:08 di questo pomeriggio. Siamo a giovedì 20 d'agosto, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, Let's Get It Started, quindi lasciamo che cominci e lasciamo che comincino anche queste tre ore insieme. 342-6543-210, non sto dando i numeri, vi sto dando il numero, quello di M2O, che vi può essere utile anche e soprattutto direi per il Play With Us. Subito però c'è una canzone nuova.

clima diciamo che richiama anche un po' questo tipo di canzone. Non so da voi, ma qui a Milano c'è questo freschino e questa pioggia. Ognuno su M2O ascoltiamo una canzone nuova, John Summit, Don't Believe It, l'M2 Hot su M2O.

La firma è quella di Calvin Harris, Jazzy Satisfy, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 6:17 di questo giovedì 20 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9, freschino, sì, vabbè, si sta bene, finalmente.

0: Cool su M2O alle 6:20 di questo giovedì pomeriggio. Ciao, come state? 342-6543-210, questo è il nostro numero. Salutiamo Francesca da Viterbo che ci dice: ciao M2O, qui fa ancora abbastanza caldo, vi sto ascoltando mentre mi sto godendo questo sole mentre lavoro in smart, cioè due cose, guarda.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

in questo giovedì. Ciao, come state? Spero tutto bene. Allora, al 342-6543-210 mi sembra di capire che chiaramente in base alla zona d'Italia in cui ti trovi, come si dice, paese che vai, meteo che trovi in questo caso, perché c'è Gianni che ci scrive con tanto di foto allegate: sono fermo lungo la strada per Novara, c'è questo diluvio che sta andando incredibile, che va un po' in contrapposizione con la ragazza che ci ha scritto prima. Vabbè, l'importante è che ci sia il giusto sottofondo. Adesso c'è una canzone del passato

Born with a Broken Heart, Damiano David su M2O alle 6.36 di questo giovedì 20 d'agosto, che per qualcuno è tipo un giovedì 20 dicembre, ma non so se arriverà di giovedì, però perché dicono fa freddo, ma come fa freddo, senti come si respira, ah senti qua, subito I Don't Mind.

0: più musica.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. A proposito di ansia, ti capita, ti è capitato in questo periodo estivo, quindi più o meno andiamo da metà maggio, dai, fino anche a oggi, di sentirti un po', come dire, un po' più ansioso del solito e dire ma come mai, eppure magari c'è il sole, eppure si sta bene? Beh, sappi che non sei solo, sappi che non sei sola, perché è stato fatto questo studio che lo verifica e lo conferma. A causa delle temperature elevate, il nostro cervello va anche un po' in protezione, oltre che il nostro corpo, e quindi il rischio di, diciamo, avere i sintomi dell'ansia

po' più elevati è abbastanza alto. Uno dei possibili meccanismi, cioè uno dei possibili perché, è il sonno. Quando c'è tanto caldo si tende a dormire meno bene rispetto al solito e, come già sappiamo, il sonno è una cosa fondamentale. Quando si va a dormire si azzerano tutte quante le percentuali negative della giornata per poi ricominciare il giorno dopo. Quando questo non accade, beh, diciamo che la cosa se ne può risentire spesso. Quindi se sei una di quelle persone che dice: guarda, no, l'estate non fa proprio per me, non vedo l'ora che cominci l'inverno, non ti devi sentire in difetto, perché non sei tu il problema, è che questa stagione può pesare a qualcuno sì e a qualcuno no.

to the Sun, Ugel su M2O quando mancano 5 minuti alle 7 di questo giovedì sera, perché più o meno dai, stanno iniziando ad accocciarsi le giornate. A qualcuno piace questa cosa, a qualcuno meno. L'importante non è pensare a quello che si sta lasciando alle spalle, ma a quello che verrà. Comunque sono cose belle. Subito End of Beginning.

0: bella, che belle vibrazioni che manda questa canzone conosciutissima. Questa è una versione rivisitata di Madan su M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Un minuto dopo le 7 di questo giovedì sera. Ciao a tutti, questa è M2O. Senti che bell'aria, ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Senti, c'è l'M2 Hit.
4: L'estate di M2O suona così. M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. Di Italia.

0: Che è tornato indietro con la testa e chi mente era Pitbull su M2O alle 7.10 di questo giovedì 20 d'agosto qui su M2O. Ciao, benvenuti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Parlo di andare indietro con la mente perché ricordo che questa canzone, praticamente io andavo in discoteca, lo ricordo bene. Sì sì, e succedevano anche cose, basta, mi fermo perché insomma non mi sembra il caso. Va bene, ogni ora qui su M2O, vedi come scanso il discorso, qui su M2O ogni ora ascoltiamo una canzone nuova, subito l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

Walker con la voce di Eva Max. Fate è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O quando sono le 7:20 di questo giovedì sera ormai. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9 e continuiamo a seguire questo flow. C'è Justin Bieber. I got

0: è quella di Justin Bieber, Peaches è il titolo della canzone appena ascoltata, una canzone che ha fatto molto successo anche, direi soprattutto, sui social tipo TikTok, perché è stata una canzone che si è sentita per tantissimo tempo, per tutta una serie di trend. Le 7.22 di questo giovedì sera, ciao, questa è M2O, benvenuto, benvenuta, se è la prima volta che sei qui, molto molto piacere, siamo felici di avervi qui, però c'è tanta musica ancora, quindi resta qua.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Life su M2A alle 7.29 di questo giovedì 20 d'agosto. Buonasera a tutti su M2O. Alla mezza d'ogni ora si va indietro nel tempo, si ascolta insieme una canzone di qualche anno fa. Vi posso anticipare che quest'ora andiamo indietro nel 1993. Prima però ci sono tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati si spostano in un altro dove fanno una nuova richiesta di asilo. E a Roma è bufera politica. La segretaria del PD Elly Schlein accusa la trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna. È un boomerang clamoroso per il leader dei 5 Stelle. Conti, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. È salito a 15 vittime, circa 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco effettuato nella notte dalle forze russe su Kiev. Un'offensiva aerea durata quasi 9 ore tra gli edifici danneggiati, una trentina, una scuola, un ospedale pediatrico e un asilo nido. Nelle stesse ore centinaia di droni ucraini sono stati lanciati su 18 regioni russe e sulla Crimea occupata. E siamo allo sport. Per il calcio alle 20.30 l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Giovedì la gara di ritorno. E per il tennis, al torneo di Cincinnati, stasera Cobolli affronta l'americano Paul per un posto in semifinale. Ai quarti di finale è approdato intanto anche Musetti, che domani sfiderà l'americano Tiafoe. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse al nord sulla Toscana domani mattina, maltempo in aumento su Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Toscana. In giornata precipitazioni su tutto il nord, in estensione su buona parte del centro, caldo al sud. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.
3: Sweat.

pensi al 1993, che cosa ti viene in mente? Cosa stavi facendo in quell'anno? Usciva intanto questa canzone, Sweat. Era la M2 Old su M2A.

ti viene da dire quando ascolti questa canzone qua, fai ups, perché ti ritrovi a saltellare, ad avere le spalle che fanno su, giù, su, giù. Poco come chi fa gli squat in questo momento, chi è in palestra, tipo Francesco che ci scrive da Grosseto al 342-6543-210. Ciao M2O, mentre vi ascolto faccio un movimento con tanto di foto allegata, immagino, che addominali, che muscoloni. Subito Yalla FG Metaboy su M2O.

0: estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
8: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, partenope su M2O alle 8 meno 12 minuti, anzi 11 minuti per essere proprio precisi, in questo giovedì 20 d'agosto. Buonasera a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 e vedo che tanti di voi al 342-6543-210 stanno facendo sport. Salutiamo anche Fabi che ci manda questa foto con pesi annessi, ma anche Laura che dice: ciao M2O, io ora sono sulla cyclette, fuori piove e v'ascolto. Fuori piove, è vero, ed è un'ottima serata secondo me se siete in un posto in cui magari piove, quindi richiama un po' il calduccio in questo momento, per riguardare un film preferito. Un film che personalmente apprezzo in modo particolare è Bridget Jones. Ecco, se siete fan

del diario di Bridget Jones e comunque della saga in generale, sappiate che adesso è possibile mangiare nell'appartamento di Bridget Jones. Perché? Perché è stato aperto proprio in quell'appartamento lì un vero e proprio ristorante. Si chiama Kismet e porta proprio i sapori di Londra e tutta una serie di cose. Ci sono anche omaggi ovviamente alla saga ed è davvero molto interessante. È un salotto che tra l'altro appunto ricorda moltissimo quello del film, proprio perché è quello in effetti, è stato un po' cambiato, però rimane molto molto fedele all'originale. Per cui se siete fan di questo film, vi consiglio di andare a Londra e provare questo ristorante.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre il momento del Play with us. Il numero è sempre quello, lo ricordo, 342-6543-210. Quando sentite il jingle del Play with us, subito un messaggio scritto vocale, così almeno ci provate, ok? I più fortunati si portano a casa qualcosa, in questo caso i gadget di M2O con il nostro parasole, che comunque è utile tutto l'anno, cioè non soltanto quando c'è il sole e quando fa caldo.
3: Play with us, Florinda da Napoli.
2: Molto bene, Florinda, tutto tuo.

0: proprio quello che bisogna fare a volte, seguire the wave, seguire l'onda, cioè l'onda delle cose, le cose come vanno, tanto alla fine non è che le puoi cambiare. Ti sembra facile, ho capito, ma fammi sognare, fammi rimanere ottimista. Jungle su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Scusa, l'ottimismo è una cosa importantissima e me la tengo stretta a volte. Giorni alterni. Ciao, sono Isabella, siamo insieme qua su M2O fino alle 9, pronti per ricominciare con i tre non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

Diego, questa canzone Black Eyed Peas, Boom Boom Pow su M2O alle 8 e 9 di questo giovedì 20 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, benvenuti se siete appena arrivati, stiamo insieme fino alle 9, ma ovviamente M2O continua, cioè M2O Hot Summer, tutta una serie di bellissime cose. 342-6543-210 è il nostro numero, quindi tenetelo bene a mente, e ecco qua una buona abitudine, quella di

giovedì sera molto interessante, quello che leggo almeno al 342-6543-210. C'è Melissa che si sta preparando per il primo appuntamento con M2O in sottofondo. Io poi voglio sapere come va, ovviamente. Era Passo Ben Solto su M2O.

0: Wanderlust, Clapton su M2O alle 8:23 di questo giovedì sera. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9, ma pensiamo un attimo a ricordare le buone abitudini. C'è 1212 Selecta da lunedì al giovedì dalle 23, mixato da Valesse, e poi c'è quella presentata da Wadi, 1212 venerdì alle 22 e domenica alle 20 su M2O.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day.

l'oceano, mi basta anche una casa tranquilla, serena, capito, senza rotture particolari, mi metto lì, metto a farmi gli affari miei. E tanti cari saluti. Come state? È già iniziato per qualcuno il weekend? Sì, perché è vero che è periodo di ferie, ma per qualcuno è periodo lavorativo e per qualcuno quindi questo vuol dire che inizia il weekend di relax, perché il lavoro finisce anche di giovedì. 342-6543-210 appunto il nostro numero, tenetelo bene a mente, tenete bene a mente l'appuntamento che c'è qua alla mezza d'ogni ora con l'M2 Old.

mezza d'ognora su M2O, andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Qui andiamo dritti nel 1996 e nel 1996 usciva appunto questa canzone. Live in Joy, Don't Stop Moving, l'M2O su M2O.

va bene anche dentro, perché fuori in alcune parti d'Italia mica tanto, però vabbè. 20 d'agosto, ciao, io sono Isabella, stiamo ancora insieme fino alle 9. Subito c'è David Guetta con J-Lo, Save Me Tonight.

0: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Clapton, Titanics.
0: Solo su M2O.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: cattive abitudini su MVO alle 8.47 di questo giovedì sera. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9, poi c'è l'M2 Hot Summer, insomma, tante cose, non andate via perché ovviamente tutto continua, ovviamente la radio non si ferma mai. Allora, a proposito di qualità di vita, stili di vita e di cambi generazionali, ormai è ufficiale, un giovane su tre sceglierebbe la mini pensione, ovvero cosa? Pause dal lavoro, piccole pause dal lavoro per godersi la vita. È una proposta che in realtà è diventata anche molto pratica perché pare che tutti i lavoratori, non tutti, molti lavoratori o lavoratrici della generazione Z, circa 63%, mettano in pratica questa cosa, cioè hanno i loro lavori e si mettono in pausa per tot mesi una volta ogni tanto, questo per fare viaggi, andare in giro e arricchire il loro bagaglio culturale e non solo. Naturalmente le prospettive poi di una pensione, diciamo, un po' più sostanziosa, se ci si fanno tante pause durante gli anni, è diversa, no? Però questa è una cosa che è presa molto in considerazione dalle nuove generazioni. Non so, dobbiamo imparare qualcosa, bisogna imparare, è probabile, comunque è una cosa diversa da testare.
1: M2O

tutte le canzoni che è appena uscita ha messo seriamente in difficoltà molti conduttori radiofonici per il suo titolo Up Terrose e Bruno Mars su M2A.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Era l'ultima canzone per quel che riguarda noi. Ora vi lascio con M2O Hot Summer. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 18. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia.

0: semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
2: Rimandalo indietro.
3: Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 2001.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Entrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Questa è la Hot Summer di M2O. Hot Summer. Hot Summer.

Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by,

0: arte che exhibe art putena.
1: M2O Hot Summer torna tra poco.
2: Hot Summer.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro

Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su M2O.it.

0: Hot Summer.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 € e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Summer.
1: No se puede decir.

0: Hot Summer.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
4: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: buoni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1, 2, 1, 2.
6: Stai ascoltando 1212 Selecta.
7: Yeah, man.
6: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
8: Hey, hey, put it all the way up.
9: M2O.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: DJ time.
10: DJ fucking time. Check out the sound of DJ time.
11: In the mix.
10: Check out the sound of DJ time.
11: In the mix.
12: DJ time.

0: M2O.
1: Time in the mix.
0: M.
1: Time in the mix.
0: 2.
1: Time in the mix.

0: fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai. Parti, vai.

0: DJ Time in the Mix finisce qui, ma torna lunedì prossimo, sempre da mezzanotte, su M2O. Dai, ciao da prezioso!
1: With us.
2: Move into the sound.
1: Please welcome
3: tonight.

the best club in the world. Now, superstar DJ, Claptone.

Tonight, superstar DJ, Kleptone.